dunque messaggio ti reca l'or di pace e il sole di domani non sorga rischiare fraterne strage. Ecco a pugnare

0: sua Elsa. Andiamo a causa la taglia, andiamo a causa la fascia. Cioè,
1: I'm going to go to the police station.